sempre smorato. E ogni rosa è gocciolato nel gondolo, soterato a rocco, c'è lo spagnuccio di sfida l'essermo cotto. Nel gondolo, soterato a rocco, spagnuccio di sfida l'essermo cotto. Onde che vecchi viene che è fresco. O ti dico, o tuo magno, o tuo uso, o l'agna di scusa, o tuo siedra, e ho asa te mi rotto ne vedre. O l'agna di scusa, o tuo siedra.